mamedi di taba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa horra ya borobong ke go tlala luna bana beso.

0: mosadi wa moetapele re ke re tlo bua le mosadi eo e leng moetapele kae kae re tla ke re tlo qoqa le yena ntle le mone hem re ntse re tsola pele ka lethathamo la mananeo a hlalosang hore na mosebetsi wa kantoro ya rona ya auditor general ke ofeng jwale re ntse re tsola pele ka mananeo ao he a kantoro ya auditor general South Africa re lebile bana ba se ke tsona ho itlhabolle ka jeno
1: danko tuli
0: ya leboa
1: amara se ba tsola se le famous ka ba fetwa ke lena la itlhabolle he me ke tlong ka di voice note tsa ho tseding hape ka moramona fela empa ha jwale ere re fitisetsena tsa sentse di re kokotela jwalo ka metsotso dula tsena ho ye le shume pele hora ya borobo
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ye mmamedi boshodu bona ba motlakase ke mathata. O tsebe boshodu bona ba motlakase le tshenyo ya marangrang. Ha se taba fela ya hore ho sengwa dithapo tsa motlakase empa sena se etsa hore setshaba se se fumane phepelo ya motlakase wa tseba ona le batho ba o hlokang Eskom ya itlama hore e tla ntlafatsa botshepei ba marangrang le wetsa bonnete ba hore phepelo ya motlakase e a tswella mena le bokamoso jwale di smart meter di fokotsa tahlehelo ka pa hona ho dutla ha motlakase le hona ho utsuwe mintwana entlafatsa le tshebetso ya marangrangana a tlisa motlakase ho rona sena se a thusa hore ho be le ho fediswa ha phokotso ya motlakase ka kopo ire a ho di mitara tsena tse smart ke bua ka di smart meter mme o thusa ho aha marangrang a bolokeileng a motlakase Eskom Petro e le bisang boka mosong bo ganyang.
3: Lesedi FM ke molelo.

0: motho o tla ba kena o motse o rena o batla plastic aba re ha e batle o scan ntho tsa o di scan ha ile hwane aba o botsa rena a dinke kae ntho tseo empa o mo botsitse o rena o moetsetse plastic engwe hape ke ya di customer tseta o fita fela ha qeta o fita fela aba batla o re mothuse empa o fitile fela yo a u tswasa tswa mathata mona di tile mona
1: hai
0: ke nna mohloka le bitso
1: thank you ngwane swa ke nana o le fita fela ke nana o fitela ho lona ke yona ntwe etsang ke le dumedise o di fita ka o fela go re langa ka le bala ke a go ka ke lo dumedise
2: ai dumedise wa me di go fela ba le sekie FM ka nnete ba thata ba go bona le bone bona ba le ke ke nyeditswe khatello ke management
1: hey
2: ke nyeditswe khatello ke management hore re scanne di rewards card ka go di loyalty card tsa ba tsa di customer
1: eh a hleng di scan
2: la ka re hana yone jalo ho hloka ho mokopa hore o mo bulele rewards card ka loyalty card ke no bua hore na card e bitswa eng hantle wa
1: tsaka nne eh re bulele
2: ha nge ka bua le tla be sentse le tseba hore na ke sebetsa le bengkele le bengwa ke batle hore ke ntse le bitswa la le bengkele le hore ke sebetsa ng ho lone
1: re bulele
2: eh empa ai e ba o botata ka nne thoba jo le sebile re sa itswa le di woni ha o sa scan di card mhlomo o sa scan ka o di ma 50% o so sa ini so woni ke mo hloka le bitso Kempton Park mo ja le bo
1: we ne ka thabela ho utlwa wa tseba hore na bothata ba hao ke eng ke nako e senyeha ke buima ba mosebetsi ba ho bula loyalty we scanner mohlomong re tshwantse ke re tloetsa lana neo ke re tlo bua ka bohlokwa ba di loyalty cards mohlomong ha re utlwisise hore na di thusa kgwebo gatse la efeta benya hore kgwebo e be yetsa challenge empa ke tsedi ntsa dinthatse bohlokwa tse hlaelang antse re bua tjena tshwantse re di buisane o tlo gona go hlakela.

Mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya bo robong a re tiano tse hlahlamanga e lengetsa hora ya leshome itlabolle.

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: ho di mahlo ho ra ke a le shume tsabeletso ke a le sedu SABC ditaba sena di balwa ke mosiu wa tshweu.

0: Mamedi di fella mona di tabatsena tsa hora ya le shome tse hlahlamantsena ke tsa hora le shome le motso thuli.
1: Le seria fan. A gimme le.

ke le bile ha holo tlhana ho fela ho le jalo tsa maya hantle o ile o phumula ho baneng ya ha otima o e gathile re tla boela re tena hape le wena kwa no sia le moyeng na go etlang mo mamedi wa sebeletswa le sedi fm ho fela ho le jalo le nane le ke nang ke la ditaba la imatafatse le tla ho ena harampa ya motsiari fela pele e khetlo kena ho tse go di tlhopisiseng ka jeno ha re fetele ho tsietsi mohaladi bakeng sa ho bala ditaba tsa hora ya le shumele meso e mmedi.

0: di tabatsena tsa orraja le tshumele metso medi di fella mona ma mena tsa ka re tsantsa le fatse le bulipi ha o right le be ile ya pele
1: jole re fite la khoso re o tlhulile le nana o ke la imatlafatse ka di makatso kholotsi.

0: ho tla bo show
1: ta re ka sivo senova
0: futsinova ho tla ba teng
1: sa nere le ena
0: o tla ba le teng
1: 2024 butsi ka vo senova le mo south fetara kana ka vo senova le mo sena are ntate mo sa mere kopa ba ka mo no se le rato tsa bonnete ba hore ke kena la ena po jalo ho tla
0: se ke utlwa hore le sanere o tla ba teng
1: sanere o tla ba le teng
0: ye mona kula bona mshibane o staging
1: o wa tshela wa fa fa
0: o mo bia mpe
1: o mo bia mpe wa fa fatsa
0: oke
1: le maro thodi a tla thoa ha mshimano la a bina mane ba re fa fatse hanyane jwa re kha baraka ba re ba re podisa le monsa o feta
0: motho motho ke o taba o itse le ma ke mafiki
1: ke mafiki zolo ke makhatsi ntsa thola di awards ka mane ke o skido re tsama ka di award winners fela tao ho senyegile
0: ha go le boe ngwana motho motle ke mo ke fellang teng ngwana jwa letsatsi la ka jeno ke a leboa moshaneso
1: na ke re special ke sala ka computer ke tshwara tiketi tsa hao ke tsatsi la o qetela ka jeko mo ma medial sedi o beteng re khufasele re refela fa fa fa re khufasele
0: ai man o tso o di dieta o tso o di dieta era yo a di dieta ke o a di dieta ke o tsaba
1: ke ntla
0: le tsena ya mo tsamotlem re felle kwa no mona ke le botle mona ntate mo seme o no bile o le Facebook ng e kgolwa le CD FM mo mamedi o a tseba hore ho tla be ho tsala inga le ho tla be o khufa selwa ho tloa ka di 26/9/2026 ho fihla ka di 10/10/2026 ho tla shwa mohlamonene.

Natia Justin Bieber le Quavo e bitswa fela ka intentions me intentions e be ya gutlogalong ya ka general afternoon drive re gutla o sa no ringa bra re fela ringa botshelela fela ha re suti fela ha re usi fela rusia le leleng la mananeo a matla le nane o la ditaba la matshotlo ga itse ri ya ka ke di bone matsena sentse a mmemo le bana beso ba tla go ka ba be ho ringa bosupa re lela ka letsa tshebeletso tshebetso e hlomphileng e monnati bana beso le sebetseng le thabile ke tseo ke di

ke lebuile ha holo skim sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela le jwalo lenaneo le kenang ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho lesedi FM me lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho mo ho re fetela ho Kenny Modupi ho re balla ditaba tsa hora ya botsilelang.

0: ditaba tsena tsa hora ya busupa di fella mona ke khutla hape ka ditaba tsa hora ya borobonga le ke nang ha jole ke la tsa di papadi
1: adi papadi ho le seria fe
2: khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rota thabela ho ba mona.
1: Adi papa, Holy City FM.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Itu ke se rugby greatest rivalry series mo le rato le kopana le matla we khantsho le sebedi itu ke se so bona ntwa ya boemo bo phaming ha bana ba ngitsetsana mahafi ka di gane tsetso te hang ba ba ringeke ke nya le balwa ao po pedi sa keng ha botle ba batla ba bomampudi papadi engwe le engwe e tla ka segahla tackle engwe le engwe e bolala pale ha try engwe le engwe e ka fetola papadi ho re mo rati ya tswa tswa rugby ka ba mo rati wa papadi sa boemo bo phaming ba matshaba tsena ke di papadi tsa rugby tsa o kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di Springboks le di All Blacks how how tete se fetwe ke rugby greatest rivalry series ho SABC 2 le SABC Plus di ketsa halo ka fela o di tlisetswa ka botlotlo ke SABC Sports.
2: Dumela na lady, ke nna le kwetelele ke sa o bone.
3: Dumela lerato, a go mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
2: Ah, ebo, ho tloa neng le queen?
3: Matsatsing ana ha ke tlhoka lone ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
2: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola lone ngene and then ke fumane. Ebe ke tla fumana ka Royal Finance.
3: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le ha o funyana ka boto betse royalfinance.co.za.
2: Na go eng etla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
4: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
5: Ke metsotso e robedi pele ho hora ya borobong a e wa ntsokotsa moya khoge. O re ke bue. Ho hinga kho ho ndikula.

0: mametse ponto wa selebo kulisedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.